0: Gravity. Weekend Edition, tu fin de semana Gravity. Con más música.
1: Scusi, è sua la macchina per iniziare fuori il contofile per fare gli accesi della capote? La macchina, la bella aperta di scotolo con le gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pu, pa, scu, a.
1: Se la spostava la macchina,

0: Gravity
1: Week Innovation.
0: Tu fin de semana con más música.
2: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta Pelloso e basta. Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Esatto, adesso voi due!